0: lab gachara
1: chen lab gachara
0: lo su pi mi dong po la chi re mi du nam ba cha
1: chen lab par ji gachar di ja dar mu shu lam ban di

ཁྱི དང ཁྱི དང Konga leji te, pama punche do lhasa banashola lega xie jinbi liru tsoma do. Darong lhasa lalita yobi cixi dan konga liru tsoma lapani, xawa lanzo dan, nye da tosan zhubong yongwi mundi shijin yin sishin ga, da jide nye da jinyin go.